ogni, alle domasi e le nasso sia sei, alle pravda dove it ne muse, ja potem sarei si nadi si si.

lieto celemo. Ale poi in sé, che ogni vita sia, ne se sa bismato obsemi. Rispondo che ne fa rire.